0: Successi travolgenti, un'emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

l'Italian Fair insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì, ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama. Per davvero.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ricordo esattamente l'istante in cui, nel mezzo della folla annoiata, mi sono accorto del tuo sguardo incantato. In quel momento ho capito cosa deve provare un'anima sperduta quando, tra tanti corpi, riconosce quello in cui sceglie di reincarnarsi.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È giovedì 1° di ottobre 2026. Ariete, buongiorno. Questa sera ci sarà una luna molto bella per voi in Gemelli, un brindisi molto intimo per voi Ariete per inaugurare questo mese d'amore. Toro, qualcuno vuole...

0: sgonfiare le carte nel lavoro, vigilate attentamente, perché Mercurio inizia l'opposizione ed è un disturbo questo anche per il matrimonio. Gemelli, costruite o rinnovate il vostro nido d'amore, ma tutto va fatto con discrezione, senza parlare troppo, Gemelli, perché a proposito di uccelli, anche i pappagalli appartengono al segno dei Gemelli. Cancro, vi avverto, sabato la luna sarà ultimo quarto nel segno del Cancro. Qualcosa finisce, qualcosa inizia. Leone, voi siete forti, siete belli, siete bravi. Però certo, in amore vi manca il grande caldo della scorsa estate. Vergine, godetevi questo primo giorno di ottobre, che è anche praticamente il primo giorno di Mercurio, vostro padre astrale in Scorpione, ottima posizione, la migliore che potete avere, perché è la terza casa, quella che governa i rapporti con le persone vicine, fratelli in particolare, che governa le questioni scritte e naturalmente anche i soldi. Oggi e domani c'è la luna che non facilita il dialogo. Vado alla bilancia. Se avete sole nel vostro segno, opposto a Saturno, è sempre il sole più forte, no? Ma quando ci sarà qualche negativa luna, io non mancherò di avvertirvi in tempo. Scorpione, nel mese di ottobre arriva anche la stagione del vostro compleanno, il giorno 23. Intanto questi primi giorni sono davvero molto interessanti. Mercurio è qui, parla, velenoso, no? E poi dico, però trova anche delle idee che poi magari portano guadagni. Sagittario, adesso io c'ho da leggervi un comunicato firmato da Venere. Ascoltate, è breve. Scrivimi, caro Sagittario, non devi dimenticarti di me. Capricorno, novità addirittura incredibili in amore. Eh sì, perché avete Marte, avete Giove, avete Venere, avete Mercurio. Bello, bello questo ottobre. Sarà una bella ottobrata. Acquario, dato che avete poi pure Giove in opposizione, diciamo che è un momento questo della bilancia non tanto per i balli all'aperto in campagna, ma bisogna ritornare forse a studiare, ecco. Ma voi siete talmente intelligenti, come sono intelligenti i cari Pesci, ascoltatemi bene, Pesci, occasioni fortunate per i vostri denari, perché Mercurio nello Scorpione è un mago, è uno stregone. Anch'io sono uno Scorpione, Non sto ridendo da solo perché mi sono messo lì, ma se c'è uno proprio che non sa niente di affari sono io, credetemi. Comunque la vita è bella nonostante. Un bel messaggio oggi riservato alla bilancia, naturalmente è di Lorenzo Stecchetti, ma dal vento d'ottobre assiderate cadono le foglie delle querce al suolo. Ahi, l'amor tuo durò quanto un'estate.
1: canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Buon giovedì 1 ottobre, diamo il benvenuto a un nuovo mese, il mese dei primi freddi, forse non è detto, il mese in cui cadono le foglie, il mese di Halloween e già i ragazzi sono lì a decidere che maschera mettere. Però Halloween è l'ultimo giorno di ottobre, noi direi di tornare a pensare ad oggi, al presente, a questo primo giorno in cui si ricorda Santa Teresa di Lisieux, conosciuta come Santa Teresina, patrona dei missionari e di Francia. Quindi auguri a chi porta questo nome. Scusate, io oggi ho un po' di raucedine, però vado avanti, forte come sempre. E se ce la faccio, perché non so se arriva alla fine. Comunque, tanti auguri anche a chi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva di 1 ottobre. Tanti auguri a Milly Carlucci, che sta per ripartire con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, con tantissime nuove star che si sfideranno a colpi di danza. Poi buon compleanno anche a Julie Andrews, l'inconfondibile voce e volto di Mary Poppins, che ha deciso di ritirarsi dalle scene. Ha detto che ormai è in pensione dalle apparizioni sullo schermo. E sempre in ambito cinema, buon compleanno a Brie Larson, premio Oscar e volto di Captain Marvel. E infine tanti auguri anche a Samuele Bersani, Daniele Bossari e allo chef Davide Oldani. Ho fatto anche rima. E chiudiamo infine con un fatto da ricordare. Era il 1 ottobre del 1982 quando arrivavano nei negozi i primi lettori CD, segnando l'inizio della fine per i vinili e le musicassette e aprendo di fatto una nuova era per l'ascolto della musica, anche se devo dire che i vinili stanno veramente tornando di moda, stanno vivendo una seconda giovinezza.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lost on You di LP su Dimensione Suono Soft. Quando è mattina così presto, tentare di capire che giornata sarà meteorologicamente parlando è difficile, perché ancora non si capisce bene com'è il cielo. E allora ci facciamo aiutare, come sempre, tra pochissimo dai nostri amici di Trebbi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart Hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Attendo una giornata di giovedì caratterizzata da nuvolosità piuttosto diffusa tra Lombardia e Piemonte. Soprattutto in Piemonte le nubi insisteranno per gran parte della giornata, con solo qualche apertura sulle zone pianeggianti centro-orientali, possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. In Lombardia invece giornata asciutta, con anche qualche schiarita più ampia soprattutto sulle pianure centro-orientali. Clima sempre mite con massime in lieve calo, comunque intorno ai 22-24 gradi in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: meraviglioso.
1: Chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Suona Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, in cui ci sediamo subito a tavola. Sì, lo so, è un po' presto, ma noi ci mettiamo lì a cucinare cose che facciano bene a
1: perfetta
0: noi, ma soprattutto
1: in casa,
0: al nostro
1: mentre
0: pianeta.
1: Ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Anche stamattina inizio questo appuntamento Good Life con una domanda. Che cos'è il vegetarismo? Dai, lo so che lo sai perché lo sappiamo tutti. Significa non mangiare la carne. Però cerchiamo di andare un po' più a fondo perché la scienza per prima ci ricorda quanto sia veramente importante abbracciare un'alimentazione ricca di ingredienti vegetali. Frutta, verdura, cereali integrali, legumi, ci danno un sacco di vitamine e di energia senza però appesantirci. E quindi sperimentare ricette colorate e naturali, tra l'altro, è un modo divertente per prendersi cura di sé. E ricordiamoci che la varietà di colori nei prodotti di stagione indica la presenza di diversi antiossidanti che sono fondamentali per contrastare i radicali liberi e anche rinforzare il nostro sistema immunitario, specialmente adesso che si stanno per abbassare le temperature. E pensa semplicemente a quante belle zuppe fumanti possiamo preparare. Un must adesso, per esempio, è sicuramente quella di zucca e zenzero, oppure possiamo farci delle buone insalate di farro con melagrane e noci. Insomma, la cucina vegetale può essere davvero un'esplosione di sapori buoni e che fanno ovviamente anche bene. E magari cerchiamo di scegliere prodotti locali a chilometro zero per sostenere i piccoli produttori del territorio, ma anche per ridurre le emissioni di carbonio legate al trasporto delle merci. Insomma, piccoli cambiamenti da introdurre ovviamente piano piano. Per esempio, una volta alla settimana possiamo sostituire le proteine animali con lenticchie, ceci o quello che ci piace di più. E possiamo farlo per noi, ma anche per il nostro pianeta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pensiero quando si canta questa canzone inevitabilmente va a tutti i ragazzi che stanno andando a scuola, che si stanno preparando per andare a scuola. Quanti teoremi si studiano a scuola, ma questo forse no, e questo invece sarebbe il più importante da imparare subito, fin da giovani. Il teorema di Marco Ferrandini, con cui chiudiamo questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che ce l'abbiamo fatta a superare subito lo scoglio più duro, adesso ce ne restano altre due di ore da passare insieme, ma non prima di aver ascoltato adesso le ultime notizie con la redazione.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'incendio all'Aichi Metals di Paderno Dugnano, azienda che recupera batterie esauste e rifiuti piombosi. Nessun ferito, analisi sulla qualità dell'aria. Al momento non risultano disposizioni. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Calcio, Euro 2032, trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli, è in terapia intensiva, la notizia confermata dall'ospedale di Roma. Un estremista religioso, il copilota che ha tentato di accoltellare il pilota per far precipitare l'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. A bloccarlo i passeggeri, Israele, evitato un altro 11 settembre. L'informazione torna tra un'ora.
0: Iniziamo questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft con una bella notizia, una di quelle che ci fa tirare fuori proprio un po' di orgoglio milanese, perché il Politecnico di Milano entra per la prima volta tra le prime 200 università del mondo, piazzandosi al 157esimo posto nella classifica Times Higher Education, che quest'anno ha valutato quasi 2300 atenei, quindi veramente un ottimo successo. Però il dato più interessante è il salto che ha fatto in appena 3 anni, ha conquistato praticamente 100 posizioni, quindi tanta roba. E a trainare la crescita sono stati soprattutto ricerca, didattica e internazionalizzazione. E c'è un dato che racconta bene il rapporto tra università e mondo del lavoro, perché nell'area industry il Politecnico raggiunge 97,7 punti su 100, quindi praticamente il massimo. Insomma, non è soltanto un'università che forma studenti, è un posto dove ricerca e imprese continuano a parlarsi. Quindi complimenti al Politecnico e soprattutto complimenti a chi ci studia.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Adesso ti amo, come ama il mare la sua acqua, dal di fuori, dal di sopra, senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

0: ovunque. Cercami. Cercami. Non smettere.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tu restami un po' addosso.
1: E se poi su Dimensione Solo Soft di Malika Ayane, che a novembre inizierà il suo tour nei teatri, passando ovviamente anche qui da Milano. Il 10 novembre sarà al Teatro Arcimboldi.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Partendo una giornata di giovedì caratterizzata da nuvolosità piuttosto diffusa tra Lombardia e Piemonte. Soprattutto in Piemonte le nubi insisteranno per gran parte della giornata, con solo qualche apertura sulle zone pianeggianti centro-orientali, possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. In Lombardia invece giornata asciutta, con anche qualche schiarita più ampia soprattutto sulle pianure centro-orientali. Prima sempre mite con massime in lieve calo, comunque intorno ai 22-24 gradi in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo.
1: San Luca di Cesare Cremonini insieme a Luca Carboni qui su Dimensione Suono Soft. Oggi spegne le candeline un cartone animato che ha fatto la storia, con cui forse molti di noi sono cresciuti, un cartone che io ho particolarmente amato, e non ti dico subito qual è, te lo racconto tra poco nell'appuntamento Good Life.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi c'è un compleanno che davvero merita una torta che secondo me deve avere tante lentiggini sopra, perché era il 1 ottobre del 1976 quando andava in onda in Giappone la prima puntata di Candy Candy, e io ho già gli occhi a cuore, te lo dico. Oggi sono quindi esattamente 50 anni di fiocchi, di riccioli biondi, di lacrime e soprattutto di drammi, perché noi lo ricordiamo come il cartone romantico della nostra infanzia, però riguardando oggi Candy Candy aveva una vita che nemmeno una soap opera: orfanotrofio, adozioni, amori tormentati, incidenti, guerre, amnesie, praticamente le andava sempre tutto storto, però a noi piaceva lo stesso. La serie era composta da 115 episodi e qui in Italia arrivò qualche anno dopo, nel 1980, diventando uno dei cartoni preferiti dalle bambine, ma anche dai bambini, perché anche i maschi la guardavano. Io per esempio la vedevo con mio fratello, e non solo, perché poi Candy Candy fu anche un fenomeno commerciale enorme: bambole, quaderni, tazze, piatti, gomme, praticamente non c'era oggetto che non avesse sopra la faccia di Candy Candy. Però tornando al cartone, quello che ci teneva lì incollati alla TV era sapere con chi si sarebbe messa Candy Candy: Anthony, Terence o, attenzione, Albert, perché poi il colpo di scena sull'identità del misterioso principe della collina ancora oggi meriterebbe un applauso, devo dire. Insomma, sono passati 50 anni, però parlando di Candy Candy torniamo tutti un po' bambini, e in generale questo ci succede ogni volta che parliamo di cartoni animati con cui siamo cresciuti, quelli che vedevamo da piccoli, che hanno sempre un posto importantissimo nel nostro cuore.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo

0: Luce su Dimensione Suono Soft di Elisa, che dovrebbe uscire con un nuovo progetto discografico il 27 novembre, ma al momento l'attenzione si è spostata dalla musica al gossip, perché è venuto fuori che si è separata dal marito con cui stava da 18 anni, hanno due figli insieme, i parenti, gli amici lo sapevano da tempo, adesso lo sappiamo un po' tutti perché è uscita la notizia sui giornali, però sarebbe una separazione tranquilla perché tra i due sarebbe rimasto comunque un ottimo rapporto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi. Generale, quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Prestiti con interessi al 240% e minacce ai familiari. Arrestato un 76enne del Pavese, accusato anche di riciclaggio. Calcio, Euro 2032, trasmessi dalla FIGC alla UEFA i dossier di 13 città, tra cui Milano, Torino, Genova e Bologna, e 14 stadi per ospitare le gare. Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma in terapia intensiva, la conferma dallo stesso policlinico. Un estremista religioso, il copilota che ha tentato di accoltellare il pilota per far precipitare l'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. L'informazione torna tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. L'autunno per molti è sinonimo di risotti, di cioccolato e di tante cose buone da assaggiare. E allora, se anche tu sei di questo avviso, segna questo evento sul calendario. Da domani, 2 ottobre fino al 5, torna l'autunno pavese, arrivato ormai alla sua 72esima edizione. Questo vuol dire, insomma, che è un evento che funziona e che piace un sacco. 4 giorni dedicati ai prodotti e alle eccellenze del territorio, con oltre 260 aziende, degustazioni, masterclass laboratori e naturalmente tanto tanto cibo. E ci saranno anche 4 nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni: Ernst Knamm, Federico Fusca, Luca Pappagallo e Andrea Mainardi, protagonisti degli show cooking. Insomma, puoi guardarli mentre cucinano dal vivo e poi cercare di replicare a casa, con risultati che non garantisco, probabilmente saranno poco televisivi, ecco. Grande protagonista comunque sarà il risotto, con una competizione dedicata e un'intera area della fiera dedicata, e poi vino, birra, mixology, assaggi, food truck e attività anche per bambini. E attenzione, perché in realtà non finisce il 5 ottobre. Con Autunno Pavese in tour fino all'11 ottobre, il gusto si sposta anche tra Pavese, Oltrepò e Lomellina. Insomma, abbiamo ancora più tempo per organizzarci e vivere questo evento.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

0: Lionel Richie con Hello, che è il mio buongiorno a tutti coloro che si sono svegliati un po' più con calma e si sono magari sintonizzati adesso, ma va ancora bene, l'importante è accendere Dimensione Suono Soft e farsi conquistare dai più grandi successi di ieri e di oggi.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Someone Like You di Adele su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna a dare il buongiorno a Branco. È il suo momento, il momento del re delle stelle, della nostra star mattutina, che arriva puntuale con tutti i suoi consigli da ascoltare con attenzione, e ce n'ha per tutti, dal primo all'ultimo segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. È giovedì 1 di ottobre 2026. Ariete, buongiorno. Questa sera ci sarà una luna molto bella per voi in Gemelli, un brindisi molto intimo per voi, Ariete, per inaugurare questo mese d'amore. Toro, qualcuno vuole mischiare le carte nel lavoro, vigilate attentamente, perché Mercurio inizia l'opposizione ed è un disturbo questo anche per il matrimonio. Gemelli, costruite o rinnovate il vostro nido d'amore, ma tutto va fatto con discrezione, senza parlare troppo, Gemelli, perché a proposito di uccelli, anche i pappagalli appartengono al segno dei Gemelli. Cancro, vi avverto, sabato la luna sarà ultimo quarto nel segno del Cancro. Qualcosa finisce, qualcosa inizia. Leone, voi siete forti, siete belli, siete bravi. Però certo, in amore vi manca il grande caldo della scorsa estate. Vergine, godetevi questo primo giorno di ottobre, che è anche praticamente il primo giorno di Mercurio, vostro padre astrale in Scorpione, ottima posizione, la migliore che potete avere, perché è la terza casa, quella che governa i rapporti con le persone vicine, fratelli in particolare, che governa le questioni scritte e naturalmente anche i soldi. Oggi e domani c'è la luna che non facilita il dialogo. Vado alla bilancia. Se avete sole nel vostro segno, opposto a Saturno, è sempre il sole più forte, no? Ma quando ci sarà qualche negativa luna, io non mancherò di avvertirvi in tempo. Scorpione, nel mese di ottobre arriva anche la stagione del vostro compleanno, il giorno 23. Intanto questi primi giorni sono davvero molto interessanti. Mercurio è qui, parla, velenoso, no? E poi dico, però trova anche delle idee che poi magari portano guadagni. Sagittario, adesso io c'ho da leggervi un comunicato firmato da Venere. Ascoltate, è breve. Scrivimi, caro Sagittario, non devi dimenticarti di me. Capricorno, novità addirittura incredibili in amore. Eh sì, perché avete Marte, avete Giove, avete Venere, avete Mercurio. Bello, bello questo ottobre. Sarà una bella ottobrata. Acquario, dato che avete poi pure Giove in opposizione, diciamo che è un momento questo della bilancia non tanto per i balli all'aperto in campagna, ma bisogna ritornare forse a studiare, ecco. Ma voi siete talmente intelligenti, come sono intelligenti i cari Pesci, ascoltatemi bene, Pesci, occasioni fortunate per i vostri denari, perché Mercurio nello Scorpione è un mago, è uno stregone, Anch'io sono Scorpione. Non sto ridendo da solo, perché mi sono messo lì. Se c'è uno proprio che non sa niente di affari sono io. Credetemi, comunque la vita è bella nonostante. Un bel messaggio oggi riservato alla bilancia, naturalmente. È di Lorenzo Stecchetti. Ma dal vento d'ottobre assiderate cadono le foglie delle querce al suolo. Ahi, l'amor tuo durò quanto un'estate.

0: I Pooh con Uomini Soli a chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Puoi ritenerti soddisfatto o soddisfatta perché ce l'abbiamo fatta a svegliarci. Non so se nel modo migliore possibile, ma spero di sì. Comunque l'importante è aver affrontato un'altra sveglia, quella di giovedì, perché poi domani e venerdì si avvicina il weekend. Insomma è tutto in discesa da adesso in poi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Come va? Siamo belli, svegli, reattivi, insomma così così. Non fa niente perché tanto la mattinata non è che finisce qui. La mattinata prosegue adesso con la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13 e poi tutto il palinsesto di Dimensione Suono Soft. E insomma non ti lasciamo mai da solo, da sola, c'è sempre qualcuno qui a tenerti compagnia, a tenerti la mano e ad accompagnarti in questa giornata. In questo giovedì 1 ottobre abbiamo dato il benvenuto a un nuovo mese, abbiamo superato anche questa sveglia di oggi e quindi adesso è il momento per me di salutarti. È stato bellissimo passare queste tre ore con te e spero di poterlo fare anche domani. Io dalle 6 alle 9 sarò sempre qui. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da via Padova alla sede della società Glovo, vicino alla stazione centrale. Un soppalco non idoneo alla ricezione del pubblico. Circa 280 persone controllate, di cui 53 con riscontrate irregolarità. Il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia a Treviglio, nella Bergamasca. Hanno truffato una vedova di 89 anni fingendo un controllo dei carabinieri e sottraendole gioielli per circa 100.000 euro in manette, un 53enne e una 50enne residenti in Campania. Arrestati a Mantova, una pattuglia li stava seguendo. Arriva il parental control per i teenager su WhatsApp. Anche in Italia i genitori scelgono le impostazioni di privacy. Ai ragazzi serve un PIN per modificarle. L'informazione torna tra un'ora.
7: È il 1 di ottobre, abbiamo strappato via un nuovo foglio dal calendario, ormai non ci sono più scuse, siamo ripartiti non così ma proprio alla grandissima. È iniziato il momento in cui ma fa freddo, fa caldo, ma è fesso quello che sta a mezze maniche o so fesso io che mi metto doppio strato di maglie? Ma questa non zuppetta calda la sera secondo te? Ma una copertina di pile mentre guardiamo la TV? Questo è il mese di ottobre, in attesa che il primo panettone arrivi a farla da padrone all'interno del centro della tavola. Buona giornata, io sono Francesco Cavuoto, 4 ore su Dimensione Suono Soft, un bacio e un grazie a Laura Buono, beato tra le donne come sai, perché saluto Laura Buono e attendo Fabiana Sera che arriverà alle 13. Intanto le prossime 4 ore settimanali trascorriamo con i grandi successi soft di ieri, di oggi e di domani, insieme alle Good Life, i Segreti in Tavola, Travel Experience di Beppuzzo Pellegrino con i suoi appunti di viaggio, le grandi voci del cinema, i 100 secondi di Enrico Mentana, la nostra informazione, gli aforismi d'amore, c'è tutto, mancavi solo tu, sei arrivato.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d'amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Booth, attention, dimensione suono soft, giovedì 1 ottobre abbiamo, come dire, strappato via, tolto un altro foglio dal calendario, siamo arrivati nel mese di ottobre. Quanto è bello il mese di ottobre, anche di Halloween. Tra poco invece Beppe Pellegrino ci porterà a scoprire nuovi posti, nuove culture. Tra poco in Travel Experience.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il volo Zucchero Dimensione Suono Soft. Ancora una buona giornata da parte mia, Francesco Cavuoto, e da parte di Beppone Pellegrino, che è già pronto ad accompagnarci in giro per il mondo.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Quando ero ragazzino, amici, c'erano dei documentari in televisione che mi piacevano un sacco. Uno di quelli era L'uomo e il mare di Jacques Cousteau, e poi c'era un altro di un inglese che faceva l'esploratore. E da lì è nata la fantasia, il sogno di diventare un viaggiatore professionista, ma anche per appagare la mia curiosità. Oggi vi parlo del Santo Angel, l'Angelo Santo del Venezuela, che è una cascata venezuelana bellissima. Siamo nel cuore della foresta, circondato da alberi, fiumi e montagne. Poi alzi gli occhi e vedi una cascata che sembra scendere direttamente dal cielo. Bellissima, bellissimissima. È il Santo Angel, la cascata più alta del mondo, con un salto ininterrotto di circa 990 metri, quasi un chilometro. L'acqua precipita dalla Quante Puy, che è la montagna dalla cima piatta, tipica del paesaggio locale della Gran Sabana. Immaginate di arrivare in questo posto in barca lungo il fiume Churun, tra la vegetazione, che è molto fitta, e di vedere la cascata emergere lentamente dalla nebbia, che è un po' nebbia e un po' rugiada. È un luogo che non si raggiunge facilmente, ovviamente, forse proprio per questo motivo conserva quel senso di avventura che da bambino mi ha affascinato incredibilmente. La cosa che oggi mi appaga di più è aver visto la forma della montagna, che non è una vetta appuntita, ma una gigantesca tavola di roccia piatta, come un altopiano sospeso, come un prato sospeso in una montagna. E quando pensi al Santo Angel, ti viene in mente che il mondo ha ancora luoghi capaci di sorprenderci davvero, luoghi dove la natura sembra abbia fatto degli scherzi, ma in realtà sono scherzi ben riusciti. Non perché siano nascosti, ma perché sono così grandi che la nostra immaginazione fa fatica a contenerli e a immaginarli, questi posti così belli, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Meraviglioso, Inegramaro, meravigliosa come la nostra playlist iconica qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Provocazioni, insulti, grida sono arrivati anche a bloccare un treno. Denunciati 3 giovani residenti in Brianza, cittadini di origini egiziane di 19, 21 e 24 anni. Quest'ultimo risultato irregolare in Italia. È accaduto nella serata di sabato scorso su un convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno. Rider in corteo a Milano per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Manifestazione da Via Padova alla sede della società Glovo vicino alla stazione centrale. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi. Generale quello di domani, ma anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Treni Lecco-Bergamo, RFI chiede di rescindere il contratto. La richiesta è sul tavolo del collegio consultivo tecnico da luglio. Se venisse accolta, i cantieri del raddoppio e del collegamento con Orio al Serio cambierebbero impresa e la fine dei lavori scivolerebbe verso il 2028. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva. Legge elettorale, il testo in aula. Oggi il voto sulle pregiudiziali. L'informazione torna tra un'ora.
0: Quanti modi esistono per ordinare un caffè in Italia? Corto, lungo, espresso, macchiato caldo, macchiato freddo, al vetro, schiumato, decaffeinato. C'è sempre poi quello davanti a te al bar che riesce a ordinarne una versione che richiede una specie di riunione preliminare. Guardi, te lo faccio domani mattina, oggi pomeriggio facciamo una call e mi spieghi esattamente come lo vuoi. Oggi parliamo del rito del caffè qui su Dimensione Suono Soft all'interno delle nostre Good Life. Canzone nuova che riparte, nuova nel senso che è una canzone che non ascoltavo da un po'. Questa di George Michael ed Elton John con Don't Let the Sun Go Down Me e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Voglio baciarti senza guardare le ore, voglio toccarti senza darmi dei limiti, voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Dimensione suono soft.
2: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maroon 5 nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco prendiamo un caffè insieme, nel senso che proprio andiamo a scomporre il rito del caffè sorso dopo sorso. Good Life, Dimensione Suono Soft, stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: prima ti ho chiesto quanti modi abbiamo inventato per bere un caffè. Oggi è la giornata internazionale del caffè e in Italia il caffè è molto più di una bevanda, no? È praticamente un'unità di misura sociale. Ci prendiamo un caffè, può significare vediamoci 5 minuti, devo raccontarti una cosa, facciamo una pausa, parliamo di lavoro, mi manchi, oppure semplicemente ho bisogno di un caffè, no? Anche questo. E dentro quella tazzina c'è un viaggio enorme. Prima di arrivare al nostro bancone il caffè è stato una pianta, un frutto, un chicco raccolto, lavorato, essiccato, trasportato, tostato, macinato. Dietro ci sono ovviamente delle vite, no? Ci sono quelle degli agricoltori, poi ci sono i territori, il clima, le tecniche, le tradizioni. E poi ogni paese ha costruito il proprio rito. Noi abbiamo l'espresso. In Turchia, per esempio, il caffè viene preparato finissimo e intenso. Nel nord Europa domina molto di più il filtro. E poi c'è l'americano, che per un italiano tradizionalista rimane quel momento in cui guarda la tazza e pensa: sì, ma il caffè quando arriva? E c'è una cosa bellissima: il caffè cresce soprattutto nella cosiddetta Coffee Belt, la fascia del pianeta compresa tra tutti i tropici. Quindi quella tazzina che beviamo in 30 secondi al bancone ha spesso percorso migliaia di chilometri per arrivare fino a noi. E noi, scusa, me lo fai un po' più caldo? Un viaggio intercontinentale giudicato negli ultimi 4 centimetri della tazzina. Allora oggi provo a fare una cosa diversa: quando arriva il caffè, aspetta 10 secondi, annusalo, guarda la crema, bevi il primo sorso che sembra facilissimo, poi vediamo se resisti senza controllare il telefono mentre lo fai. Perché una tazzina è piccolissima, ma dentro ci sono una pianta, un paese, delle mani, un viaggio e un rito che ripetiamo ogni giorno. E adesso rimane soltanto la questione fondamentale: ma tu come lo prendi e soprattutto quanto ci metti a spiegarlo al barista? Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Wonderful Life. Chiudiamo le prime due ore di questa mattinata. Tra poco l'informazione, i 100 secondi del nostro direttore Enrico Mentana, e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Provocazioni, insulti, grida sono arrivati anche a bloccare un treno. Denunciati tre giovani residenti in Brianza, cittadini di origini egiziane di 19, 21 e 24 anni, quest'ultimo risultato irregolare in Italia. È accaduto nella serata di sabato scorso su un convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno. A Milano arrestato un sedicenne di nazionalità egiziana, responsabile della rapina commessa a Capodanno ai danni di un 27enne, aggredito per strada per portargli via la catenina d'oro. Un soppalco non idoneo alla ricezione del pubblico, circa 280 persone controllate, di cui 53 con riscontrate irregolarità. Il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia a Treviglio, nella Bergamasca, anche nei locali. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva. Legge elettorale, il testo in aula, oggi il voto sulle pregiudiziali. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no. Ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona giornata, una buona mattinata, buon giovedì 1 ottobre da Francesco Gavoto e dalla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Un'ora fatta di musica e non soltanto, con i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, i segreti in tavola che tra poco arriveranno. Ma prima ancora ci sono i Luna Pop, un giorno migliore, speriamo sia oggi. E Luca Biagini, invece voce del cinema, aforisma d'amore per ripartire.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: One Republic, Stop and Stir, Dimensione Suono Soft, tra poco I Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini, tutti i consigli dal mondo del food, tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Segreti in Tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione suono soft.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Io adoro questa canzone, è un piacere riascoltarla ogni volta. Fool's Garden, Lemon Tree. Invece adoro anche i consigli di Francesca Romana Barberini, perché adoro Francesca Romana Barberini. Li ascoltiamo insieme? Via.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi appuntamento sul vino. Lo facciamo in compagnia di un appassionato esperto, autore del libro Piacere Vino. Lui è un amico di Segreti in Tavola ed è Maurizio Dattero. Maurizio, ciao, bentrovato.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Ciao. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo accennato al calore di quest'estate, alla siccità di quest'estate, che ha anticipato tutte le vendemmie. Che ci racconti? Com'è andata?
3: Hai perfettamente ragione, è stata l'estate più calda che abbiamo mai avuto da quando registriamo le temperature, e questo non può che avere un influsso sull'agricoltura, oltre che sulla nostra resistenza al caldo,
2: salute mentale,
3: esatto, fisica e mentale, però anche sull'agricoltura e in particolare sul vino, perché poi effettivamente la vigna ha questa particolarità che solitamente, generalmente e storicamente, le vigne non vengono irrigate, cioè non sono state pensate per essere irrigate, perché l'idea era quella che non serviva acqua, perché non vogliamo avere frutta da tavola, come quell'uva bella con i chicchi belli grandi, no? Gli acini belli grandi che abbiamo solitamente, belli succosi. Invece quello che vogliamo per l'uva da vino è che ci sia poco succo, tanto zucchero, in modo che poi quando viene trasformato in vino, quindi con la fermentazione, abbiamo questi bei profumi, abbiamo tanto insomma il giusto alcol, tutto ciò che serve per fare un vino buono. Ecco, però questa idea forse è arrivato il momento di iniziare a ripensarla. Io ho visitato diverse cantine recentemente dove nate da poco, diciamo negli ultimi 10 anni, e hanno già effettivamente messo degli impianti di irrigazione a goccia. Non è vietato generalmente irrigare le vigne, tranne in alcuni disciplinari, però poi in realtà quasi ogni anno esce una deroga e permette a chi lo vuole di irrigare. Però è chiaro che se non l'hai pensato fin dall'inizio, l'impianto di irrigazione non è che ti puoi improvvisare col tubo,
2: no,
3: a sbruciare la vigna, come faresti con l'orto, esatto, no? Quindi insomma è una cosa che andrà ripensata e molte aziende lo stanno già facendo, e come al solito i precursori in questo sono i francesi, che hanno un istituto molto importante che si chiama tipo Istituto Nazionale dell'Origine e della Qualità. E loro hanno appunto pensato già adesso a favorire l'irrigazione, stanno già ragionando sulla possibilità di inserirlo nei disciplinari e di sostenere addirittura con una irrigazione sostenibile, perché ovviamente non vogliamo sprecare acqua, sostenere le aziende a mettere degli impianti di irrigazione, e sicuramente andremo verso quella direzione un po' in tutto
2: sì,
3: il mondo.
2: Diciamo proprio che quella un po' stanno un po' espiantando, perché appunto ci sono forse troppe vigne, le abbiamo piantate troppe, un po' stanno pensando all'irrigazione, un po' stanno salendo con le altitudini, quindi insomma ci sono una serie di grandi manovre nel mondo del vino che seguiremo da vicino nei prossimi mesi e anni. Maurizio, grazie per averci portato all'attenzione anche questa, diciamo, questa problematica, considerando che oggi è 1 ottobre e che di solito si vendemmiava, no? Ti ricordi quando andavamo a scuola, facevamo i disegnini dell'uva per il 1 ottobre? Abbiamo già finito tutto praticamente di gran lunga. Grazie e alla prossima settimana.
3: Sempre con piacere. Ciao a tutti.
2: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.
5: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pino Daniele, che male c'è? Mai, non c'è nessun male ad ascoltarti ogni volta, caro Pino Daniele. Canzone che chiude le prime tre ore in questa mattinata, tra poco l'ora del pomeriggio ed è l'ora della decompressione. Risposta esatta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna e della cognata, picchiata a sua volta. Arrestato un 46enne, già sottoposto ai domiciliari, si trova ora nel carcere di Varese. A Milano arrestato un 16enne di nazionalità egiziana, responsabile della rapina commessa a Capodanno ai danni di un 27enne aggredito per strada ai Navigli per portargli via la catenina d'oro. Provocazioni, insulti, grida sono arrivati anche a bloccare un treno. Denunciati 3 giovani residenti in Brianza, cittadini di origini egiziane di 19, 21 e 24 anni. Quest'ultimo risultato irregolare in Italia. È accaduto nella serata di sabato scorso su un convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani. Si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in terapia intensiva. Negli Stati Uniti fallita un'esecuzione capitale in Tennessee. Krista Pike sopravvissuta all'iniezione letale. L'informazione torna tra un'ora.
0: Attiviamo la quest'ora della decompressione, che significa più musica e meno chiacchiere. Allora taccio, ti parto subito con un pezzone degli U2, With or Without You, With or Without You. E prima ancora, voce del cinema, aforisma d'amore. Sto zitto, giuro.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Amare significa ammirare con il cuore, ammirare e amare con la mente.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Desert Rose, Sting, nel pomeriggio, nell'ora della decompressione, sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Vuoi la nostra playlist? Non devi fare niente, devi rimanere esattamente dove sei.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Frozen, Madonna, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio della Radio del Benessere. Continua a prendere premio ovunque vada Madonna, grazie forse alla sua età, alla sua esperienza, ma al fatto che è rimasta sempre sulla cresta dell'onda. Brava, la regina del pop in assoluto. Intanto cambiamo completamente genere. Joe Cocker sulla Radio del Benessere arriva You Are So Beautiful. You

0: Mina, un'estate fa. Chiudiamo così questa puntata, questo appuntamento su Dimensione Suono Soft in questo giovedì. Ci sentiamo domani per l'ultimo della settimana, sarà già venerdì. Venerdì. Ti bacio, ti abbraccio, ti stringo, ti auguro buon pranzo, buon pomeriggio e ti lascio con Fabiana Sera, che ti accompagna fino alle 5 con la nostra playlist. Allora domani, mi raccomando, alle 9, subito dopo Laura Buono. Un bacio grande, ciao!
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Vaccinazione anti-influenzale. Sabato a Milano Open Day allo Stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti nella stessa giornata Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. Violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia, i danni della compagna e della cognata picchiata a sua volta. Arrestato un 46enne già sottoposto ai domiciliari, si trova ora nel carcere di Varese. A Lecco ha aperto ufficialmente oggi l'asilo nido comunale Archimede dopo l'incendio che nel giugno scorso ha colpito la struttura di via Timavo a Bonacina. Il servizio ha trovato casa negli spazi della scuola dell'infanzia statale di Santo Stefano. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Scontri, incendi, aggressioni ai danni dei docenti, la Francia alle prese con le proteste degli studenti. Coinvolte anche le università, il premier Sébastien Lecornu ha convocato un comitato di crisi interministeriale. L'informazione torna tra un'ora.
8: Che bello questo inizio del mese, io non so se prende bene anche a te, ma io forse perché sono nata all'inizio di una stagione, all'inizio di un mese, cioè di un segno zodiacale, però all'inizio di un mese io sono sempre pienissima di energia, di buon umore, cioè non so, di ottimismo, ma prende bene anche a te oppure no? Non so, spero che prenda bene anche a te questo primo mese di ottobre, ti auguro ogni bene, lo faccio nel giovedì di Dimensione Suono Soft nel primo pomeriggio, la voce è quella di Fabiana Sera, ti accompagnerò fino alle 17 parlandoti di un sacco di cose belle, per esempio degli anziani, perché se domani è la festa dei nonni, oggi è la giornata internazionale dedicata alle persone âgées, che è molto più, non lo so, elegante, no, di dire anziani, quindi saggezza, memoria, un sacco di sorrisi, un sacco di racconti, ne parleremo nella prima Good Life alle 13.40, nella seconda invece ti parlerò del solito angolo un po' culturale, dei modi di dire, dei proverbi. Oggi c'è un proverbio davvero davvero verissimo secondo me, che conosci davvero, magari l'hai ripetuto molto molto di recente magari, quindi ne parleremo insieme. Il tutto insieme alla migliore musica italiana internazionale di ieri e di oggi. Il primo disco è stupendo e molto romantico. Io, se sei d'accordo, direi di iniziare. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Shape of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran. Io nella prossima Good Life ti parlo dei nostri affetti age. Viva gli anziani. Saggezza, memoria e tantissimi sorrisi.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'Ambros.it.
5: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Dimensione Suono Soft.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: domani, lo sai, è la festa dei nonni, ma il modo più interessante per parlare dei nostri amati signori âgés, signore âgés, è cambiare proprio questa parola, non anziani, ma longevità, perché vivere più a lungo non significa soltanto aggiungere anni alla vita, ma significa anche interrogarsi su come aggiungere vita agli anni. Che cosa bellissima! Una delle idee più interessanti arriva dal concetto giapponese di Ikigai, quella ragione quotidiana che dà senso alle nostre giornate, anche quando magari il tempo si allunga e smettiamo, per esempio, di lavorare. Non riguarda necessariamente grandi progetti, può essere anche il prendersi cura di un giardino, cucinare per qualcuno, insegnare qualcosa, visto che abbiamo vissuto tanti anni e abbiamo tanto da insegnare, mantenere un'amicizia, piccole attività, insomma, che continuano a farci sentire utili e collegati alla comunità. C'è poi una curiosità linguistica molto carina. La parola senescenza deriva dal latino senex, che vuol dire vecchio, ma nella cultura romana senex era anche una figura molto autorevole, saggia, rispettata, con esperienza e responsabilità. Forse è proprio questa, se ci pensi, la prospettiva più interessante, cioè una società che invecchia può essere anche una società che accumula memoria, competenze, punti di vista rispettabili. E per celebrare questa giornata dedicata agli anziani possiamo fare proprio una cosa semplicissima, cioè chiedere a una persona più grande di noi di raccontarci qualcosa che sa fare bene, non per nostalgia ma per curiosità, per apprendere qualcosa che magari oggi non si impara più, perché alcune forme di benessere, se ci pensi, semplicemente si trasmettono con memoria e tanti sorrisi. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Nella giornata mondiale dedicata agli anziani, se ci pensi, i migliori anni della nostra vita è proprio una canzone in pandan. Renato Zero a concludere la nostra prima ora insieme in questo giovedì 1° di ottobre. Che bel mese che sta iniziando, e adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano, al Giambellino, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini e passanti dal balcone di casa. È accaduto nel pomeriggio di ieri all'angolo tra via degli Apuli e via Odazio, intervento dei carabinieri, trovate altre armi in casa. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. Violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna e della cognata picchiata a sua volta. Arrestato un 46enne, già sottoposto ai domiciliari, si trova ora nel carcere di Varese. Vaccinazione anti-influenzale, sabato a Milano Open Day allo Stadio San Siro, dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti nella stessa giornata Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni, dalle 11 alle 14. Respinte le pregiudiziali sulla legge elettorale, la maggioranza tiene alla Camera. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un'altra ora pronta a partire la seconda per quel che mi riguarda in questo bellissimo giorno. Sai perché è bellissimo? Perché è il primo del mese. Il primo del mese è un po' come ogni Capodanno, si fanno i buoni propositi, li scriviamo e poi c'è il rito della cannella. Oggi lo dobbiamo fare, non ci dimentichiamo. Lo sai che cos'è il rito della cannella? Sarebbe troppo lungo da spiegare, però se ci credi un pochino a queste cose che portano tanto bene, ma poi non è vero ma ci credo, vattelo a cercare sul web, il rito della cannella. E poi chi siamo noi per non credere in queste cose che portano tanto bene e ci danno tanta carica positiva? Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17 su Dimensione Suono Soft, pronta ad ascoltare con te, a cantare un sacco di bellissime canzoni. Il primo discone di quest'ora è di Mr. Phil Collins, che arriva con Do You Remember? Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Il cuore non si rassegna, vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare, è disposto a soffrire, ma vuole amare.

0: Beyoncé ci incanta con Listen su Dimensione Suono Soft. Dobbiamo fare un sacco di cose, dai, abbiamo detto questo primo di ottobre, un'altra cosa utilissima per la nostra cucina, te la spiego tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Andrea Bocelli con Vivo per lei insieme a Giorgia nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Sai che cosa stavo leggendo? Che dobbiamo mettere una ciotolina con del bicarbonato dentro il nostro frigorifero. E perché? Perché mettere una ciotola aperta di bicarbonato di sodio in frigorifero serve ad assorbire e neutralizzare i cattivi odori. Reagisce sia con i composti volatili acidi, trasformandoli in sali privi di odore, e poi c'è il controllo dell'umidità. E poi, per un'efficacia ottimale, va sostituita ogni 2-3 mesi. Proviamo?

0: La carica esplosiva degli Spandau Ballet con Gold a chiudere un'altra ora insieme. Come sempre adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. A Milano, al Giambellino, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini e passanti dal balcone di casa. I carabinieri che sono intervenuti hanno trovato altre armi in casa dell'uomo, che è stato poi arrestato e portato nel carcere di San Vittore. Cologno ferma il maxi data center da 80 megawatt, la giunta boccia all'unanimità la proposta di Officine Mac in via Guzzina, stop a rumore, consumi e consumo di suolo, nonostante i 12 milioni in arrivo per le casse comunali. Vaccinazione antinfluenzale sabato a Milano Open Day allo stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito è Prenota Salute, previsti nella stessa giornata Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. E il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Ecomafia in Lombardia, calano i reati ambientali ma è allarme per il traffico illecito di rifiuti. Il rapporto 2026 di Legambiente sottolinea come la regione sia un territorio ad alto rischio, secondo solo alla Campania. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Grazie alla nostra redazione, grazie come sempre ai nostri giornalisti, grazie come sempre anche a te per aver scelto la musica e i contenuti di Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, e il giovedì e il venerdì verso le 15.40 si trasforma vero nella radio della del culturone, con proverbi ed etimologie per imparare anche qualcosa di nuovo e per stimolare la nostra curiosità. Per esempio, oggi parliamo di un proverbio che conosci sicuramente e che giustifica il fatto che una volta che ci allontaniamo da alcune persone succede qualcosa di magico, a volte di molto sano, direi, ma non ti anticipo nulla perché dobbiamo cantare e ballare anche se siamo seduti alla scrivania nel nostro ufficio, delle canzoni tutte attaccate. Il primo discone di quest'ora è dei Pretenders, che arrivano con I'll Stand By You, e io come al solito ti auguro il tuo miglior pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare, come se la gente intorno a noi fosse scomparsa, tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mr. Sam Smith con I'm Not The Only One. Ma che cosa succede se sono lontano dagli occhi? Succede una cosa di cui ti parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vabbè, il proverbio lo conosci, l'abbiamo anticipato nel coming up: lontano dagli occhi, lontano dal cuore, che sembra una piccola verità sentimentale, ma dentro contiene un'intuizione molto antica. Ciò che non vediamo più, poco alla volta occupa sempre meno spazio nella nostra mente, vero? Il proverbio nasce dall'idea che la presenza fisica alimenti il ricordo. Dimenticare viene dal latino de mens, letteralmente allontanare dalla mente. La distanza dunque sembra fare esattamente questo, cioè spostare una persona dal centro della nostra attenzione. Quest'ultima formula è particolarmente interessante perché non dice che il cuore dimentica, ma che non sente ciò che gli occhi non vedono. E gli antichi lo sapevano bene. Ovidio, nell'Ars Amatoria, osserva che l'amore si alimenta dalla presenza e che la distanza può indebolirlo. Però aggiunge, con quella straordinaria modernità che era solo dei romani, che l'assenza può anche avere l'effetto opposto, cioè alimentare il desiderio. Ecco la piccola contraddizione nascosta in questo proverbio, cioè la lontananza aiuta a dimenticare, soprattutto quando interrompe gli stimoli quotidiani, un volto, una voce, un luogo, un messaggio. Ma se il legame è molto intenso, l'assenza può trasformarsi in nostalgia. Insomma, è un casino, cioè lontano dagli occhi, lontano dal cuore non è una legge eterna dell'amore, è una fotografia di come funziona la memoria. Per dimenticare qualcuno a volte non basta volerlo, bisogna anche smettere lentamente di incontrarne le tracce. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: il romanticissimo Sasha con la sua If You Believe a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso volentieri cedo la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Pomeriggio da Francesco Di Bruno a Milano. Al Giambellino, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini ai passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. Rapina sul Naviglio Pavese. Lo scorso Capodanno in diretta TV ha arrestato un 16enne, aggredì con i complici un ragazzo di 27 anni per rubargli la collanina. Cologno ferma il maxi data center da 80 MW, la giunta boccia all'unanimità la proposta di Officine Mac in via Guzzina, stop a rumore, consumi e consumo di suolo nonostante i 12 milioni in arrivo per le casse comunali. Vaccinazione anti-influenzale sabato a Milano Open Day allo stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito è Prenota Salute, previsti nella stessa giornata Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. E il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, il generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccola qui una nuova ora insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Ma l'hai preso il caffè oggi pomeriggio? Ne abbiamo parlato stamattina con Francesco e ti ha spiegato un po' tutta quanta la filiera legata al caffè e tutti quanti i tipi di caffè. Qual è il tuo preferito? Io ho attraversato l'era universitaria con i beveroni di caffè americano e oggi insomma da buona partenopea quello lì con la moca è il mio preferito, senza cremina perché lo prendo amaro, quindi la cremina con lo zucchero preferisco anche di no. Qualche volta, soprattutto la sera, viro per il decaffeinato, però insomma quello lì con la moca per me resta sempre il migliore. Continuiamo, dai, ti ricordo che tra l'altro tutti i contenuti o buona parte dei contenuti che ci diciamo ogni giorno li trovi anche sul nostro sito dimensionesonsoft.it insieme a tutta quanta la musica che ascoltiamo. Per esempio il primo discone di questa ultima ora insieme è dei Pooh che arrivano con La donna del mio amico. Ogni bene per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Rinuncia al tuo potere di attrarmi ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Malika Yan con Adesso Qui, qui su Dimensione Sono Soft. Tra un po' ti propongo un evento bellissimo legato all'ambiente e all'innovazione.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Le vibrazioni, questa è dedicato a te, intanto una mostra dal 5 al 31 ottobre all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'edificio San Francesco, prova a ricostruire 50 anni dopo la vicenda ICMESA, una mostra appunto ripercorre le trasformazioni nate da uno degli eventi più significativi della storia ambientale italiana, provando a spostare lo sguardo verso il futuro, raccontando ciò che quella vicenda ha prodotto nei decenni successivi e interrogandosi sulle sfide ambientali e sociali che attendono i prossimi 50 anni. Non perderla dal 5 al 31 ottobre a Milano. Intanto Eddie Brickell.

0: meraviglia finire così, ma non in bellezza, di più, in straordinaria bellezza. Claudio Baglioni con la sua Avrai a chiudere anche il nostro appuntamento del giovedì, primo giorno di ottobre. Quanta felicità, la ripartenza dell'inizio del mese. Ogni bene per te, sono Fabiana Sera. Prima di cedere volentieri la linea alla nostra informazione, come al solito, un breve recap di quello che ci siamo detti oggi. In attesa di poter festeggiare domani 2 ottobre giornata nazionale dei nonni, intanto oggi abbiamo parlato dei nostri anziani, di quanto sia bello farsi raccontare le cose, no? Farsi insegnare anche tantissime cose che magari oggi tendiamo un po' a dimenticare. Nella seconda Good Life invece abbiamo parlato del detto lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Quanto è vero e perché è vero? Siamo andati un po' a investigare sulle tradizioni degli antichi romani. Io ti auguro di bene, ti aspetto naturalmente domani per il primo Thanks God It's Friday del mese di ottobre. Attenzione! E intanto ti auguro anche buona serata.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Stacca dei manifesti di blocco studentesco e viene aggredito da 12 persone. Un ventenne, ora ricoverato alla policlinica con una frattura al cranio, aveva visto degli attivisti, dei giovani di Casa Pound, attaccare dei poster fuori dal liceo Einstein a Milano. È intervenuto e poi c'è stata l'aggressione. Ancora a Milano, al Giambellino, un 69enne minacciato con una pistola vicini ai passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo con precedenti si trova ora a San Vittore. Rapina sul Naviglio Pavese a Capodanno in diretta TV. Arrestato un 16enne che aggredì con i complici un ragazzo di 27 anni per rubargli la collanina. Cologno ferma il maxi data center da 80 MW, la giunta boccia all'unanimità la proposta di Office in Mac, nonostante i 12 milioni in arrivo per le casse comunali. Il mese di ottobre si apre l'insegna degli scioperi, in generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. E poi il caro carburanti, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
5: Buon pomeriggio, oggi è il primo giorno del mese, è giovedì 1 ottobre 2026. Io non demordo, io ancora esco in maniche corte. Sì, prima o poi mi ammalerò, però io insisto. Sono Roberto e anche oggi, dopo Fabiana Sera, sarò con te fino alle 21, quindi 4 ore di dolce musica, come sempre, e poi, come sempre, i nostri appuntamenti. Infatti ci sarà Francesca Romana Barberini, la redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, non manca di certo l'aforisma all'inizio di ogni ora. E quindi non mi resta che augurarti buon ascolto.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli Oasis nel pomeriggio della tua radio del benessere con uno dei loro grandi successi era Stop Crying in Your Heart Out.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 € al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 € al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 €. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Segreti in Tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ritroviamo e sempre con piacere questo duetto Yusundur e Nene Cherry con 7 Seconds nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, quando è il momento di ospitare ora Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, corto, lungo, macchiato, filtrato, bollito con la schiuma, rigorosamente nero. Insomma, cambia il modo di prepararlo, ma il rito è universale. Di che cosa sto parlando? Oggi, 1 ottobre, si celebra l'International Coffee Day, cioè la giornata internazionale del caffè. A istituirla è stata l'International Coffee Organization, che è l'organizzazione intergovernativa che riunisce paesi produttori e importatori. La decisione, pensate, che risale al 2014. La prima giornata ufficiale è stata celebrata il 1 ottobre 2015 proprio a Milano in occasione di Expo. Non è soltanto una festa per chi non riesce a cominciare la giornata senza una tazzina. L'International Coffee Day infatti celebra proprio tutta la filiera, cioè la diversità, la qualità del caffè, i milioni di agricoltori e lavoratori che vivono grazie a questa cultura. E l'ICO parla di circa 12 milioni e mezzo di famiglie di coltivatori nel mondo, con il Brasile che è il primo produttore mondiale. Nella campagna 2025-2026 la produzione appunto di questo paese è stata stimata intorno ai 65 milioni di sacchi da 60 kg tra arabica e robusta. Sul fronte dei consumi invece bisogna fare dei distinguo. In quantità assoluta, considerando i singoli paesi, gli Stati Uniti sono uno dei maggiori mercati mondiali davanti al Brasile, ma se guardiamo al consumo pro capite il baricentro si sposta decisamente verso il nord Europa. Pensate che in Finlandia nel 2024 sono stati venduti circa 8,3 kg di caffè tostato per abitante. Qual è il caffè più amato? Beh, qui è un po' difficile incoronare un vincitore assoluto perché ogni cultura ha il suo rito. In Italia ovviamente domina l'espresso, negli Stati Uniti il caffè è bello lungo e filtrato, in Turchia il caffè è preparato nelle zebbe, mentre cappuccino, latte americano hanno conquistato le caffetterie di mezzo mondo. Insomma, una ricerca basata sulle ricerche online in diversi paesi indica proprio il cappuccino come la preparazione più ricercata a livello internazionale, seguita poi dall'espresso. Vi svelo il segreto di un buon caffè. Innanzitutto la materia prima, che deve essere macinata, fresca, adatta al metodo di estrazione, l'acqua di qualità, e poi dovete fare molta attenzione alle temperature. Per l'espresso l'acqua lavora indicativamente tra i 90 e i 96 gradi. Ma c'è un ultimissimo segreto, forse il più importante. Il caffè non va semplicemente bevuto, va preparato per qualcuno, va condiviso, aspettato, perché dietro una piccola tazzina c'è un viaggio lunghissimo, dalla pianta alla tostatura, dal chicco al bar. E proprio oggi, 1 ottobre, probabilmente è quella giornata giusta per ricordarcelo. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: And you let her go.
1: È questa la musica della tua radio del benessere, Passenger con Let Her Go. Tra pochissimo tornerà alla redazione con le ultime notizie.
2: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
4: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Strappe e manifesti di blocco studentesco davanti al liceo Einstein a Milano. Studente picchiato dai giovani di Casa Pound ha un trauma cranico. Il ventenne che frequenta la statale è ancora ricoverato in osservazione al policlinico. A sporto denuncia erano in 12 contro 1. Siamo ancora a Milano, al Giambellino. Un 69enne ha minacciato con una pistola vicini ai passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo, con precedenti, si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio. Nessuna pretesa economica, dicono, nei confronti di persone innocenti. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno invece parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, quello di domani sarà generale. Si fermano sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Caro carburanti, dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Questo evento è piuttosto divertente e si svolgerà questo weekend, 3 e 4 ottobre, negli spazi di Morel Milano, in via Privata Gradisca 18, nel quartiere Garegnano. Sto parlando di Combo Festival di pedine, dadi e carte. L'evento che ha l'obiettivo di valorizzare il gioco da tavolo come fenomeno culturale, creativo e sociale. Combo Festival presenta oltre 30 espositori, tra cui alcune delle principali case editrici di giochi da tavolo e giochi di ruolo, che presenteranno novità e anteprime italiane. Ogni stand sarà dotato di tavoli da gioco a disposizione del pubblico. Inoltre, i visitatori potranno sperimentare liberamente decine di giochi anche all'interno della grande ludoteca completa di 70 tavoli da gioco. Tra i progetti che definiscono il profilo culturale della manifestazione ci sarà un gioco da ragazze, una mostra dedicata alle game designer italiane e internazionali che hanno contribuito a innovare il panorama del gioco da tavolo contemporaneo. Per maggiori informazioni consulta il sito combofestival.it.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila ha accorata una voce sussurrando ti amo. Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I dolci successi italiani del passato su Dimensione Sono Soft, Biagio Antonacci con Sappi Amore Mio.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Una straordinaria e infinita carriera, prima con i Genesis e poi da solista. Sto parlando ovviamente di Phil Collins, che in questo caso abbiamo ascoltato con una canzone che viene dalla colonna sonora del film Disney Tarzan, ovvero You'll Be My Heart. E per continuare con i classici, ma italiani, Lucio Dalla, Piazza Grande.

0: Ci sono sempre novità nel fantastico mondo di Vasco Rossi. Infatti domani, 2 ottobre, uscirà il nuovo video e il singolo live della canzone Marea. Questo singolo fa parte dell'album Vasco Rossi Live 2026 The Essentials, che uscirà il 27 novembre. Lo abbiamo ascoltato, Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft con Vita Spericolata.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesco Di Bruno. Strappa i manifesti di blocco studentesco davanti al liceo Einstein a Milano. Uno studente viene picchiato dai giovani di Casa Pound. Il ventenne che frequenta la statale è ancora ricoverato in osservazione al policlinico con un trauma cranico e a Sporto denuncia erano in 12 contro 1. Ancora a Milano, al Giambellino, però, un 69enne ha minacciato con una pistola vicini ai passanti dal balcone di casa. I carabinieri intervenuti hanno trovato altre armi nell'abitazione. L'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica, hanno detto, nei confronti di persone innocenti. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno parte però in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. E poi il caro carburanti, dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo e le istituzioni anche locali, partono dalle scuole e dalle università, tutto questo evoca quello che accadde tanti tanti anni fa, 58 anni fa in Francia, il maggio francese, il 68. Ma qui c'è qualcosa di diverso e c'è qualcosa di più. Il 68 scosse la fine di anni che erano stati in qualche modo proficui per tutti e di grande convivenza nella Francia del gollismo e non soltanto. Qui stiamo in mezzo a delle guerre e le tensioni che si vivono in tutta la Francia, le immagini di scuole e aule messe a ferro e fuoco, ci ricordano semmai appunto il fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa. E infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. In questo primo ottobre 2026 abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme, quindi fino alle 21 continueremo ad ascoltare la musica più bella e dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. E allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore subito dopo la voce unica di Annie Lennox con No More I Love Yous.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: uno dei suoi tanti vecchi successi, Jovanotti con Estate su Dimensione Suono Soft. E c'è un ultimo appuntamento Good Life per questo giovedì 1 ottobre, un suggerimento per te per un viaggio in una tranquillissima regione. Andremo in Basilicata.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta solo fino al 31 ottobre. 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Le prossime ore cieli che risulteranno in prevalenza coperti sul Piemonte, con la possibilità di qualche piovasco, specie sui rilievi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Sulla Lombardia i cieli risulteranno a tratti coperti, ma con il basso rischio di precipitazioni. Domani giornata di alternanza tra sole e nubi sulla Lombardia, sul Piemonte invece il tempo sarà ancora in prevalenza uggioso, temperature però in ripresa con picchi intorno ai 25 gradi a Milano e a Torino. Dettagli su Trebi Meteo.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Le meraviglie degli anni 80, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me nella sera di Dimensione Suono Soft. Ultimo appuntamento Good Life. Questa sera ti proponiamo un viaggio e tra le regioni italiane meno affollate e più sorprendenti per un weekend autunnale. Mi riferisco alla Basilicata. Il territorio offre un paesaggio vario caratterizzato da colline, boschi e antichi borghi immersi in un'atmosfera tranquilla. Castelmezzano e Pietra Pertosa, situati nel cuore delle Dolomiti Lucane, permettono di ammirare panorami spettacolari lontano dalla folla. Nei piccoli centri il ritmo della vita quotidiana rimane lento e rilassato tra piazze silenziose, trattorie tradizionali e sentieri circondati dalla natura. La regione rappresenta così una destinazione ideale per una vacanza dedicata alla quiete, agli spazi verdi e alla possibilità di rallentare, respirare e ritrovare il proprio tempo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ancora un altro momento dolce ed emozionante tutto per te. Era Elton John con Circle of Life. Tra poco tornerà alla redazione.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Di Bruno, uno studente ventenne della statale picchiato a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein i manifesti di Blocco Studentesco, organizzazione giovanile legata al movimento neofascista Casa Pound. Picchiato in testa anche con una bottiglia, il ventenne ha riportato una frattura al cranio. Arrestato un uomo di 69 anni che a Milano minacciava vicini e passanti dal balcone con una pistola. In casa aveva un arsenale e l'uomo con precedenti si trova ora nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica, hanno detto, nei confronti di persone innocenti. La decisione è stata annunciata dai legali della famiglia, che saranno parte però in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, generale quello di domani, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. Caro carburanti, dopo Eni, Eni e Kuwait, anche Tamoil decide di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ancora un grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Stiamo per tornare ai nostri dolci successi e voglio approfittare per ricordarti che nel 2027 l'artista che stiamo per ascoltare tornerà nuovamente in tour in tutto il mondo e per l'Italia ci sono date previste a marzo 2028 e l'appuntamento per la città di Milano è fissato per il 12 marzo 2028. Sto parlando di Eros Ramazzotti. Dopo un aforisma da amore, lo ascolteremo con una storia importante.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

0: In Negrita con Magnolia nella sera di Dimensione. Sono Soft e tra poco per te l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Le prossime ore cieli che risulteranno in prevalenza coperti sul Piemonte, con la possibilità di qualche piovasco, specie sui rilievi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Sulla Lombardia i cieli risulteranno a tratti coperti, ma con il basso rischio di precipitazioni. Domani, giornata di alternanza tra sole e nubi sulla Lombardia. Sul Piemonte invece il tempo sarà ancora in prevalenza uggioso, temperature però in ripresa con picchi intorno ai 25 gradi a Milano e a Torino. Dettagli su Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

resterà per sempre una delle più belle canzoni degli anni 90. Su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, for non blondes, con WhatsApp.

0: Nel corso del tempo tante cover sono state realizzate di questa canzone storica. Questa era la versione originale di Harry Nilsson, Without You, nella sera di Dimensione Sono Soft. Però si trattava dell'ultima canzone di questa serata insieme qui sulla tua radio del benessere. È il momento di salutarci, infatti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo le ultime notizie e a seguire un'infinità di canzoni d'amore per te. Si tornerà in diretta domani mattina, ci sarà Laura Buono alle 6 puntualissima che ti aspetta per la sveglia. Io ti do appuntamento al pomeriggio, ci ritroveremo alle 17. Buona serata, ciao!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno, uno studente ventenne della statale è stato picchiato a Milano da una decina di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein i manifesti di blocco studentesco, un'organizzazione giovanile legata al movimento neofascista e Casa Pound. Picchiato in testa anche con una bottiglia, il ventenne ricoverato al policlinico ha riportato una frattura al cranio. Arrestato un uomo di 69 anni che a Milano in zona Giambellino minacciava vicini e passanti dal balcone con una pistola, aveva in casa un vero e proprio arsenale e l'uomo con precedenti è stato portato nel carcere di San Vittore. I genitori di Chiara Poggi non saranno parte civile contro Sempio, nessuna pretesa economica, hanno detto nei confronti di persone innocenti, la famiglia però sarà parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Il mese di ottobre si apre all'insegna degli scioperi, quello di domani sarà uno sciopero generale, si fermano anche sanità, scuola, metalmeccanici e treni dalle 11 alle 14. E parliamo anche di Caro Carburanti, perché dopo NP e Kuwait anche Tamoil ha deciso di tagliare il prezzo fino alla fine di ottobre. Ed è tutto, le news tornano domani.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata. A 4 uscita Pero.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
8: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tutta la natura si tocca e si intreccia. Tutta la natura si abbraccia.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: If

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono sonoro.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Siamo angeli con un'ala soltanto. E possiamo volare solo restando abbracciati.